Misotra, Nadimante, Sikariavana, Namisan Tirton Tiaso, Sika, Mionare, Amnella, Niso Fandara, Christine, Turine, Iso, Artia, Mrarindinda, Ni Fasovan Tumps in Fitiavani, Hitumbo, no Pien, Ka Funa Madagriva, Apan Sarfunufion Fiena and Davanandu, Nitin Nadimante, say Renesna. Melonian Botsia Ftona, dia Hivavaka, is Sikareta, Sotanozai, Andemanta. Raisana karfane masno nun fitiavano anay ka misano ti fitoni ti asone mieno ni tenno indray misotano satia matu say mandre ni tenno sanato tu sao tia fiantsuno anay san ba tunga nay hitsahata mandakariva omno satia te miasa fata te sima visa tetana mandakariva isahay manlona ni fiatena fienana Canifiano te miazzono, miazzone mandacariva macanisa ti amco. Iano rossi mi sa fatta da si, ma fissanti, tana fai sono a me a rofizza arana. Con mi sottonossa tia, niftiavano, non matusone, mi funam nosa e manda fu, camamelani, raiente nosa e mi softon so. Dia magata cam no fane masna, iano nu anulzaina, iano nu hitarchia, ari iano nu. Ami fa la lana fino, ni am disanteno isanka hatunganei ampiata, ni tenno yum ni fiena ne davanant, omni narano zisusi Christi tumpu, nu honovana iso vava kiso. Amen. Ni tena de mancha, se in saratsika niuan, de isei forsura datomni matiu. Matiuan tukfa rekem bin fulu, ni antin fa falum ropulu, katam nientin fa tel pulu. Matiu tukfa rakem bin fulu, nientin fa falom propulu katam nientin fa telpulu. Revaitsani tia tuson fa kanteni am nianaran Jesus.